salta, mi no play. Indoro sono, rode sono, rode sono, tu mi chatta, rode chatta, rode chatta, batta flatta, salta, ma sei buono.